Orkestralnu suitu Majka Guska Morisa Ravela slušali smo u izvedbi orkestra Hale kojim je dirigirao Sir John Barbirolli. Slijedi serenada za gudače u Es-duru Josefa Suka. Stavci su Andante con moto, Allegro ma non troppo agrazioso, Adagio, Allegro giocoso ma non troppo presto. Praškim simfonijskim orkestrom dirigira Alois Klima.

dai draga predicto si zra uccietu doratale. Noi a zra pietti nati e forti, na vintu nati e se draga. Dobiniva ures nas vetem primalinti e idandie. E poi da zore biele tu se pietri zra accomia. Ali e fogne, detti belle, chi me svitlo tu se sviglia. Ti visto, o ti fosse, tocchi chi è grati tu, tu gli occhi. Odno le serrughe mie, chi ne itto tu tu se sviti, mir ti esami puti vile, ui e serubistru unti. Da odie botti zrac genine, da nasce nam vesmati.